0: Ανίθα, τι θα παραλάβουμε?
1: Sì.
0: Tornare non siete tornata. Mi avete fatto bene.